Se ne sto domanda io. E quando Antonio mi ha pegato, hai così lì, trova con sana vita.

Se ne è stato un attimo. E quando Antonio mi ha pegato, arrivo se lì, la fa con sa mia vita.